nou. Noi si va avea una luna sub zomace, noi scrini sonne i roc zomavne.